Abiotim El Arkochi Ay, ay, ay, ay, ay, Vesimachtim Bevete Filati Ay, ay, ay, ay, ay, Vesimachtim